0: Un papà in prego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma e amma gadolà, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà in prego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma e amma gadolà, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.